0: Ciao, ciao, ciao. Giorgi.
1: Georgie.
0: Georgie, 10 Xavier, 3800 University until 06.